0: mapenzi bora nini
1: maokoto
0: ati mapenzi na isoposho bora nini
1: maokoto
0: ati mapenzi na mazenti bora nini
1: maokoto.